0: è travertia. No, ci sti ciò, otto metà di relazio, tutto deep wave. Mere bi samples. Dneska v druhej hodinke DJ Chida in the mix.
1: Zun.